0: Sen bile deswa, ne da daga yopi.
1: Oh. Oui, oui, donjou. Jean Yombe.
0: Ani gyeurung litto yo mashe. Na ya usta chida. Jean gyeur chimbe shibe.
1: Oh.
0: Deda, sangje di ni jim dugue a.
1: Jean Yombe insu, lebze ma chepche.
0: Jean gyeur nga daga ma yongza, nye jean daga yopi. Woshi, nye jean damza xie yu. Nga lop chingi yi gyo lun xia, jik dun tangbo di kim gui cheng ga hi, jik ma chung ri mebu xie yu ma se, tando sobi xie yu xi.
1: Nye tang samchu, nye ra cui gri samde yu.
0: Ran kar che so, nye che du ga cho gyeng mi duwe.
1: Ga cho chen bento har yu re, ran ta jo lop ching lom cha cha re. Rang yao xi le chu. Ni ran cai ga zhuo sam de yu. Oh. Lui dong.